sta dinnenira de no tance. Parche ti esamino vanin, parche ti esamino vanin.

voli ráno. A tak ti zpívám dam dam di di di dam dam di da di dam dam.